0: Ungulundlovu 107.6 FM to the sound of choice.
1: Sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo nofefo. Sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele igeza. Umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigidinge xhenza. Umthandazo